tira via, vè, se l'ha fatta destra. Ci vogliamo noi giocare, o signor cane, che vi chiappo la coda e che vi tiro fuori della finestra. Destra!

0: che dite? Che parlate così sopra pensiero? Ditela, è ver quel che gli ha detto?
1: È vero.
0: È verissimo ancor, voglio che sia, che la vostra despia.